0: Sono le 15:06 minuti sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, la volta del programma in lingua italiana, programma di questo mercoledì 15, dunque 15 luglio 2026. E niente, sarò in studio con l'amica Nawel Saidi, lato tecnico, per la produzione digitale, l'amico Sofian Benjima, tutto quanto per proporvi un'intervista con una coppia di successo, direi, due artisti di fama internazionale. E per scherzare ovviamente tutto quanto, allora sono due giovani simpaticissimi, cominciamo con lei, Miriam Joé, siciliana, e lui, Francesco Nicoletti, pugliese, entrambi in Tunisia, Benarus in modo più preciso, nell'ambito di un progetto, il progetto è Green Summer Camp, dal titolo si capisce che si parla di ambiente, un progetto fatto in collaborazione con l'associazione tunisina Le Quai Culturel, se dovessi tradurre, fare la traduzione in italiano sarebbe il binario culturale, e poi dall'associazione italiana Link. E poi dal Centro Culturale e Sportivo per la Gioventù di Benarus. Queste sono le parti che hanno preso, che hanno organizzato insieme questo evento, iniziato il 10 di questo mese, ed è un progetto che andrà avanti fino al 24 luglio. Prima di saperne di più vorrei salutare gli ospiti di oggi, senza però dimenticare lei, se no si arrabbia, Sabrin Mimouni, che salutiamo dall'altra parte, sta vicino a Nawel Saidi, non è con noi anche perché non ce la fa ad esprimersi in italiano, mi dispiace per lei. Comunque, Miriam Joé, benvenuta.
1: Buon pomeriggio a tutte e tutti. Io mi chiamo Miriam e vengo da Palermo.
0: Da Palermo, siciliana dunque.
1: Sì, siamo molto vicini.
0: Sì, se faccio così, tolgo la mano e...
1: Può toccare.
0: Posso toccare la Sicilia. E lui è Francesco Nicoletti, è pugliese.
2: Sì, buonasera a tutti. Io sono Francesco Nicoletti, ho 21 anni e vengo da Altamura, che è una città in provincia di Bari, in particolare la città dove ha sede l'associazione Link. Quindi io, diciamo, sono 3 anni che partecipo con loro a vari progetti, però è la mia prima volta in Tunisia, anzi la prima volta proprio fuori dall'Europa, quindi è stata un'esperienza, anzi, e penso che continuerà ad essere un'esperienza molto importante per me, perché comunque è diverso rispetto a stare, diciamo, vicino a casa. Però sono molto contento.
0: Allora,
2: qui,
0: prima di dirci un po' di più di tutto quanto su di te, Francesco, cominciamo con Miriam. Miriam Joé non è la prima volta in Tunisia, è stata qui per 5 mesi per studiare, direi.
1: Sì, io adesso frequento il secondo anno di laurea magistrale presso il corso in cooperazione, sviluppo e migrazioni, e sono stata qui a Tunisi da settembre 2025 a febbraio 2026 per un programma di doppio titolo con l'Università El Manar.
0: El Manar, ed è stata un'esperienza come?
1: È stata l'esperienza più bella che ho fatto finora e mi sono innamorata della Tunisia, infatti quando ho saputo che c'era l'opportunità di tornare l'ho subito colta.
0: In Tunisia per cinque mesi. E dunque hai avuto modo di imparare qualche frase, qualche parola?
1: Le basi, Nakishweya Tunzi, le bes, enti,
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allora, Miriam Joé in Tunisia, dunque, nell'ambito di questo progetto Green Summer Camp, insieme a Francesco Nicoletti, che ha più o meno detto tutto. Non so se hai qualcos'altro da aggiungere. Cosa stai studiando?
2: Io studio matematica, sono al terzo anno.
0: Un piccolo genio.
2: Più o meno, dai.
0: Modestia a parte,
2: sì.
0: Ok. E cos'altro?
2: E niente, io dicevo, ho fatto già diversi progetti di volontariato, e anzi Ho fatto anche progetti di Erasmus assieme all'organizzazione tunisina. Infatti, l'anno scorso noi abbiamo accolto alcuni ragazzi tunisini in Puglia, mentre quest'anno, diciamo, c'è il viceversa, siamo venuti noi a trovare loro. Però magari avremo modo più tardi di parlare proprio
0: sì,
2: delle opportunità.
0: È quello che faremo sicuramente. Comunque, Francesco Nicoletti e Miriam Joe fate parte della stessa associazione.
1: Sì.
0: Che Associazione Link. Cosa ci puoi dire a proposito di questa associazione? Lo fa Francesco.
2: Ok, Associazione Link è un'associazione che nasce una ventina di anni fa nel sud Italia e si occupa appunto di mobilità europea. In particolare noi ci occupiamo di progetti Erasmus, quindi un gruppo di ragazzi che insieme ad altri ragazzi di vari stati europei e non europei, adesso ci sono progetti ad esempio MedEU in cui noi possiamo incontrare anche ragazzi del Nord Africa, per cui Marocco, Tunisia, Egitto, e in diciamo in una settimana noi scegliamo di affrontare un argomento che può essere l'ecologia, la tecnologia, il cibo, e quindi tutti insieme si lavora per cercare un impatto, per fare un impatto sulla società e quindi creare un piccolo cambiamento. Poi organizziamo anche progetti di volontariato, quindi come quello che noi stiamo facendo in Tunisia, dove invece noi appunto andiamo proprio a lavorare nel territorio. Anche in Agoratica noi abbiamo, perché l'associazione è a base nell'Agoratica, che è un piccolo studio dove noi abbiamo una radio, quindi per me ad esempio non è la prima volta in una radio, noi facciamo podcast molto spesso, quindi ci occupiamo prevalentemente di mobilità per giovani del territorio e non.
0: E allora, Miriam, prima esperienza in una radio?
1: Prima esperienza in una radio.
0: Così importante?
1: Così importante, infatti sono molto emozionata e molto grata di questa opportunità.
0: È piacere per noi, è un dovere direi anche. Vorrei salutare insieme a Sabrin Mimouni anche a Bir Agribi, che è stata la prima a contattarci per questa intervista. Allora, Miriam, con questo caldo, come si fa?
1: Si fa.
0: Si fa.
1: Si fa lo stesso.
0: Abituati più o meno?
1: Ci stiamo abituando, no, ma devo dire che il centro presso cui siamo accolti, che è il Centro Sportivo e Culturale di Benarus, è un centro molto all'avanguardia, quindi diciamo abbiamo tutti i comfort di cui
0: c'è l'aria condizionata,
1: sì,
0: c'è
1: sì,
0: tutto.
1: C'è freddo, fa freddo.
0: Fa freddo. Allora, siete qui in Tunisia nell'ambito di un progetto Green Summer Camp, come dicevo prima, dal titolo si capisce che si tratta di ambiente. Cosa ci puoi dire di più?
1: Sì, nello specifico realizzeremo uno spazio ecologico attraverso dei materiali riciclati che ci pervengono diciamo dallo studio dell'artista Karim Arfa, che ci sta seguendo nei workshop che facciamo giornalmente, e attraverso questi materiali stiamo realizzando delle aree per i bambini che frequentano il centro culturale e sportivo di Benarus, e stiamo realizzando delle aiuole ad esempio, oppure dei saltacampana, quindi dei giochi per i bambini attraverso questi materiali riciclati.
0: Si sta facendo abbastanza per la salvaguardia dell'ambiente sia in Tunisia, in Italia, nel mondo. Il tuo parere, Francesco?
2: Diciamo che questa esperienza per me è diversa rispetto al solito, perché stiamo riciclando partendo proprio dall'inizio quando abbiamo fatto visita nella Atelier, noi abbiamo addirittura trovato un divano che era stato abbandonato per strada, l'abbiamo smontato, da lì abbiamo preso vari materiali, quindi è diverso. Di solito quando noi facciamo questi progetti a volte abbiamo del materiale già preparato che noi vogliamo riciclare, mentre in questo progetto io credo che noi ci stiamo impegnando veramente dal principio, quindi diciamo non è solo costruire ma anche proprio trovare, riciclare. Infatti un'altra parte del progetto, domenica noi andremo in spiaggia, non so pronunciare il nome della spiaggia perché io sono proprio negato,
1: ad Hammamet.
0: Hammamet, sì.
2: E diciamo ok, andremo anche in spiaggia, però noi abbiamo deciso che inizialmente ci impegneremo un po' a cercare di pulirla. Ovviamente non riusciremo a pulirla tutta, però è un inizio, quindi comunque facciamo la nostra parte.
0: Bisogna sempre iniziare in queste cose. Raccolta differenziata dei rifiuti, piantare alberi, sono idee che mi sono venute quando stavo per preparare l'intervista. Disboscamento più verde in città, energie rinnovabili, poi riciclare quello che stavamo dicendo, sono tappe importanti. Comunque i problemi sono gli stessi in tutti i paesi del mondo.
1: Assolutamente sì, sono, diciamo, delle tematiche che ci attraversano tutti, specialmente nel Mediterraneo. Penso che abbiamo tanto da scambiare come, uh-huh, come idee, come pratiche su questo, quindi il progetto lavora su un tema che è fondamentale.
0: Uh-huh. Allora, chi sono i partecipanti?
1: Siamo...
0: Siete voi e poi ci sono altri italiani.
1: Sì, sì, siamo 10 italiani, uh-huh, e italiane.
0: Di tutte le regioni d'Italia.
1: Prevalentemente
0: qui abbiamo
1: del
0: la
1: sud.
0: Puglia, abbiamo la Sicilia, poi
1: la Basilicata, uh-huh, la Lombardia, quindi qualcuno anche dal nord
0: Al
1: Italia.
0: Nord,
1: sì.
0: L'Umbria. L'Umbria, uh-huh, sì. Di Perugia.
1: Di Perugia non saprei.
0: Penso io di Perugia conosco Perugia. Corso Vannucci.
2: No.
0: Comunque avete tutti quanti la stessa età?
2: Più o meno sì, i progetti di volontariato di solito sono per i ragazzi da 18 e 30 anni, quindi più o meno sì. Poi ci sono anche una decina di ragazzi tunisini che comunque lavorano con noi, quindi viviamo tutti insieme, condividiamo non solo momenti di lavoro ma anche il pranzo insieme, la sera. Ad esempio stasera andremo a un matrimonio perché uno dei volontari ci ha invitati in un matrimonio.
0: Un matrimonio tunisino, esatto. Vedrete come si fa in Tunisia.
2: Sì, sì.
0: E vedrete che ci sarà la darbuka. La darbuka è uno strumento musicale per ballare, per le percussioni, e vedrete che vi sarà difficile stare fermi così, ballerete,
2: sì,
0: per forza.
2: Già lunedì siamo stati
1: all'Enna, alla festa dell'Enna.
2: Già sì. Abbiamo notato che comunque le vibes sono, in realtà posso dire che sono quelle del sud Italia, anche i nostri matrimoni sono lunghi, si balla.
0: Sì, diciamo che i ritmi sono quelli,
2: sì, sono simili,
0: sono gli stessi,
2: sì. Simile alla tarantella.
0: Allora, a proposito del programma, iniziato il 10, andrà avanti fino al 24, siete già a 4 o 5 giorni.
1: Sì. Sì, sì.
0: Cosa avete fatto e cosa dovete fare più tardi?
1: Al momento abbiamo realizzato innanzitutto i giochi nelle aree esterne del centro, così che i bambini possano appunto giocare. Stiamo realizzando anche uno spazio che poi verrà, verrà costruito anche con la presenza di panchine e una serie di
2: cestini, tutti oggetti riciclati che noi stiamo iniziando a costruire in questi giorni. Però diciamo il caldo non ci aiuta più di tanto, quindi stiamo cercando un po' di lavorare la mattina e verso la sera, mentre la prossima settimana con delle bottiglie di plastica, con i tappi delle bottiglie di plastica, ci impegneremo a realizzare anche delle decorazioni per questo spazio, perché noi inizieremo a costruirlo, però crediamo in questo progetto e quindi si spera che si possa andare avanti con questo progetto di volontariato e magari alla fine dell'anno o magari l'anno prossimo questo spazio sarà completo, perché comunque è un grande spazio. Noi abbiamo iniziato dalle scale, proprio dalle fondamenta.
0: Miriam, l'importanza di iniziative come queste?
1: L'importanza, oltre che per il tema di per sé, perché comunque appunto la sostenibilità ambientale è un tema che non possiamo non affrontare insieme, ma soprattutto è importante perché stiamo conoscendo dei ragazzi e delle ragazze della nostra età che vivono la nostra stessa vita, no? Quindi confrontarsi sui progetti, sui sogni, condividere insieme momenti di divertimento, crea dei ponti di lungo periodo, e speriamo che questi ragazzi e ragazze poi possano venire in Italia per svolgere dei progetti insieme a noi.
0: Non so se in Italia è la stessa cosa, comunque il sud soffre sempre più del nord. Non so se in Italia è la stessa cosa.
2: Sì, anche in Italia c'è la stessa situazione.
0: Che c'è tanto da fare per il sud più che il nord.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Diciamo che da noi, ora non so se è solo la mia idea, ma questa situazione si è creata quando l'Italia è stata unita, perché inizialmente eravamo due stati differenti. Il sud Italia era spagnolo e il nord era tedesco. Poi con l'unità d'Italia...
0: Questo è avvenuto nel 1871.
2: 61,
0: sì.
2: 61, esatto. Nel 61, dopo l'unità, diciamo, il sud ha subito un po' dei problemi a livello economico. Questo perché le persone del nord Italia prendevano il materiale dal sud e lo portavano al nord, e quindi noi siamo i primi che hanno iniziato ad immigrare dal nord al sud. Infatti, ad esempio, una cosa che io noto è che noi del sud siamo molto più aperti, ad esempio, sul tema dell'immigrazione. Cioè, per noi è normale, siamo stati i primi che l'hanno vissuta. Molti meridionali sono andati in Argentina, in Brasile, proprio per affrontare questo problema, e quindi è un tema che a noi è molto caro, insomma.
0: Come tema, come iniziativa, si fa fra la Tunisia e l'Italia, si può estendere ad altri paesi?
1: Assolutamente sì, penso che anche altri paesi, soprattutto dello spazio mediterraneo, quindi magari ad aprire alla Spagna o alla Grecia e anche Algeria, Marocco, possa essere, diciamo, un modo per far sì che il Mediterraneo diventi una regione anche centrale, no? Una regione d'avanguardia su una serie di tematiche rispetto appunto alla sostenibilità ambientale, ma si può declinare su tanti altri tipi di temi.
0: Si farà sempre fra paesi della riva sud o si può estendere a quelli del nord?
2: Nord Europa?
0: Sì.
2: Diciamo che il progetto, adesso l'Europa sta finanziando un progetto che si chiama MedEU, quindi mette in contatto i paesi del Nord Africa con quelli del Mediterraneo. Quindi, ad esempio, l'anno scorso noi abbiamo fatto progetto con Marocco, Tunisia, Cipro e Malta, e quindi Altamura, Sud Italia. Però, ad esempio, la nostra organizzazione ha mandato anche dei ragazzi in Marocco. Quindi, per adesso, diciamo, si stanno focalizzando più sul Mediterraneo. Però sono sicuro che comunque svilupperanno progetti anche con il resto dell'Europa, anche perché anche per altri paesi come la Georgia, che non è un paese europeo, comunque noi abbiamo organizzato un progetto Georgia, Lituania e Italia, quindi comunque si sta cercando di rendere inclusivi, cioè non inclusivi, rendere tutta un'unica grande squadra.
0: Comunque complimenti per questa energia, che questa come dire, voglia di rendere il mondo ancora un po' più sano. Vorrei ricordare che sono in compagnia di Miriam Gioè, siciliana, Francesco Nicoletti, pugliese, entrambi in Tunisia nel quadro del programma Green Summer Camp organizzato dall'Associazione Tunisina Le Quai Culturel, il binario culturale, e poi dall'Associazione Italiana Associazione Link e il centro culturale e sportivo per i giovani di Benarus. Vogliamo parlare di voi, a parte le attività che dovete svolgere durante questi come dire, 14 giorni, due settimane, dal 10 al 24 luglio. Quando avete quartier libre, quando siete liberi di andare dove volete, cosa fate?
1: Qui
0: in Tunisia, ovviamente.
1: Sì, siamo stati alla Medina, quindi siamo andati a comprare profumi, siamo andati a provare il tè alla menta.
0: Profumi tradizionali.
1: Tradizionali, il tè alla menta, sì. Alla menta, che con le mandorle è buonissimo. E poi siamo stati al caffè, nella zona di Benarus, quindi abbiamo cantato insieme, abbiamo fatto karaoke con canzoni italiane, canzoni tunisine. C'è questo scambio,
0: avete,
1: diciamo,
0: linguistico.
1: Avete sicuramente
0: cantato l'italiano.
1: Certo.
2: Sì, sì. Ormai siamo diventati amici con il proprietario del caffè. Ogni giorno ci aspetta, se non andiamo da lui il pomeriggio non sta bene.
0: Non sta bene, si preoccupa.
1: Sì.
2: Esatto. Ieri sera ci chiedeva: potete restare così, qui così lavorate con me, siamo tutti insieme.
0: Dunque, caffè, Medina, poi che altro?
1: Stati al mare, siamo stati alla Marsa domenica. Che cosa abbiamo provato da mangiare? Sto cercando di... abbiamo provato il bambaluni. Bambaluni.
0: Assi di Busait.
1: Ancora no, andremo la prossima settimana, ma l'abbiamo mangiato la marsa e anche fricassé e sandwich kafteji.
0: In pochi giorni possiamo dire che avete fatto più o meno tante cose. Qualcos'altro da aggiungere, Francesco?
2: No, detto a parte questo, poi c'è stato il matrimonio, che comunque secondo me è una delle esperienze più belle da vivere, perché è lì che vedi la vera cultura, le vere tradizioni. Poi comunque siamo stati accolti in maniera molto spontanea, diciamo, cioè tutti venivano con noi, volevano ballare, ci volevano includere, quindi è stato un ambiente molto bello da vivere.
0: Cosa vi volevo chiedere per quanto riguarda il cibo? Cosa avete assaggiato?
1: Al momento, appunto, fuori dal centro soltanto il bambaluni e i fricassé, ma al centro abbiamo un ottimo chef e ci ha fatto il couscous la domenica scorsa, e abbiamo provato il tagine, salad meshouia, i piatti della tradizione.
0: E quello che ti è piaciuto di più, Francesco?
2: Allora, a me non piace tanto non piacciono tanto le cose piccanti, però posso dire che il couscous mi è piaciuto. Anche perché, sono onesto, di solito a questi progetti non si mangia bene, ma qui oggi, dicevo con gli altri a tavola, è la prima volta che faccio un progetto e mangio bene dal primo all'ultimo giorno. Per adesso, cioè, ci è piaciuto tutto, il che è strano. Anche il pesce non lo mangio mai a casa, invece qui lo sto mangiando sempre. Quindi
0: ha un sapore un po' particolare qui. Niente, non so se avete qualcos'altro da aggiungere a proposito di questa... di questo programma Green Summer Camp. Abbiamo fatto il giro, direi. Qualcos'altro da aggiungere, un messaggio? Ah, i nomi dei vostri compagni forse saranno in ascolto adesso,
1: penso,
0: e vorrebbero sentire i loro nomi in diretta sulle onde di RTSI,
1: sì.
0: E allora possiamo citarli?
1: Ok, io saluto Alessandra,
0: sì.
1: Saluto Tania,
0: Alessandra,
2: Mariangela, Tania, Alice, Nicola, Grazia,
1: Mariangela,
2: Federica,
1: sì. Nicola, Nicola mi ha detto salutami, ti prego salutami, quindi ciao Nicola.
0: Ciao Nicola, ciao a tutti quanti, grazie Miriam Gioè, grazie Francesco Nicoletti, grazie Nahuel Seidi, grazie Sofiane Benjima per la produzione digitale, grazie a Abir Agribi e Sabrin Mimuni, grazie agli ascoltatori di RTSI, del programma in lingua italiana. E poi niente, andiamo avanti con la musica, lascio a voi il compito di dirci i prossimi due titoli. Allora comincia Miriam, il primo è?
1: Remix Volare,
0: inizialmente canzoni di Domenico Modugno, che esatto, ha vinto un festival di Sanremo.
2: Tra l'altro pugliese.
0: Negli anni 60 credo,
2: sì,
0: e
2: sì.
0: Poi?
2: Io dai, andrei con Alfa, a me mi piace.
0: No, subito dopo il remix di Volare,
2: ah,
0: c'è
2: okay,
0: Gabri
2: Ponte, Tarantella.
0: La Tarantella, musica del sud,
2: sì, sì.
0: E poi c'è Angelina
2: Mango con La Noia,
0: della Noia, del Festival di Sanremo
2: di due anni fa.
0: Sì, sì. Saranno i titoli che ascolteremo e noi ci ritroveremo subito dopo.

Sono le 15:41, parliamo di un tunnel sottomarino fra Sicilia e Tunisia. Gli dà l'idea del CIS, C-I-S-S, per unire Europa e Africa. La proposta del centro della LUIS di Roma, una infrastruttura lunga 140 km a 300 metri di profondità, una via diretta per il passaggio di merci, persone, dati, energia. E servono fra i 30 e 40 miliardi, dunque questa è l'idea, l'Europa e l'Africa unite fisicamente attraverso un tunnel sottomarino lungo 140 km a 300 metri di profondità che attraversa lo stretto di Sicilia collegando l'isola alla Tunisia. La suggestione è potente. Una via diretta per il passaggio di merci, persone, dati e energia nel mare più congestionato del globo, in cui abbondano cavi, gasdotti, piattaforme, installazioni energetiche e digitali. Sarebbe la più grande infrastruttura europea se si pensa che il tunnel, attualmente in fase di studio di fattibilità fra la Spagna e il Marocco, sarebbe lungo appena una trentina di chilometri, poco più di un quinto di quello, dunque, di questo progetto fra l'Italia e la Tunisia, fra la, come dire, la Sicilia e la Tunisia, per essere più preciso. Sono le 15:43, si va avanti con la musica con Angelo Branduardi.

Sì, sono le 15.55, ora Zucchero con Sol Mava, concluderemo con Alma Allegretta che canta Sangue e Anima, napoletano, siciliano, non so più esattamente, comunque è in dialetto, musica molto bella con la quale concluderemo il programma in lingua italiana di oggi, di questo mercoledì 15 luglio 2026, in modo eccezionale per sostituire l'amico Mohamed Mansli, che salutiamo. Domani sarò qui, e giovedì, come noi giovedì, vi terrò compagnia nel quadro del programma in lingua italiana, grazie all'amico, l'amica Nawel Seidi per la collaborazione tecnica, a Sofiane Benjima per la produzione digitale. Ricordo che oggi ho avuto il piacere di ricevere Miriam Gioè, siciliana, Francesco Nicoletti, pugliese, insieme qui in studio per parlare del progetto Green Summer Camp organizzato dall'associazione tunisina Le Quai Culturel, il binario culturale, e poi dall'associazione italiana Link e il centro culturale e sportivo per la gioventù di Benarus. Vi ringrazio di nuovo per l'ascolto e non vi dico altro, vi dico soltanto a domani. Ciao a tutti.